0: pagarlo o sposarla, ora uccise.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Al fin sposa io sono un d'amor.
2: Eccellenza, m'attende. Giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
3: In che superba.
2: Li han tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Lei fa prestato in mille pezzi duri.
2: Son gentiluomo.

hai detto che tu sei venuto nella cappella, questo maniero tu lo conosci, però il gesto del piccolo, ma non mi